Bemme bin sani premi bo. Ah, enu mi yami de. Me di free ni mi fiye panso.

Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yam

Mi mamma, mi nami, mi unia minka, di adina mi fanciam di anemu. Asidaya, awradidia, ekaseye di nyankupa nyu anyamanu, adena wini nyamiaye. Mini a bright, mini a jenini, se nana pe yeti asia, mi besa mi mati asia se, anye useka, na anye wantoma bi. Man, you fear the Awasia. Now I am dumb, my young man. So, I'm not